Benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua, benedica tua e santa benedica tua